donna con onestà, senza perdere un momento, conduciamo con onestà, senza perdere un momento.